Ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu, ya di pusu